Loba davano yini. Ndimo makubolanga nikide ngimambia. Ishini no mal todeva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanereme.

0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Koali marché, li marché, li marché.